0: Vous écoutez RCF Notre-Dame.
1: Tous les week-ends, démarrez la journée du bon pied avec la matinale RCF et Radio Notre-Dame. De 6h30 à 9h, nos animateurs et journalistes réveillent votre matinée avec de l'info, des temps forts spirituels et des chroniques culturelles. La matinale du week-end sur RCF et Radio Notre-Dame, dès 6h30 en FM et DAB+, et quand vous le voulez, sur l'application RCF Notre-Dame. L'écho en commun, Bérangère Lou.
2: Chaque semaine, je vous invite à découvrir des acteurs du monde économique qui agissent pour construire une économie plus humaine, plus solidaire et plus écologique. L'écho en commun, l'émission pour une économie au service de l'homme et de la planète.
1: L'écho en commun, c'est ce samedi à 11h. Chaque samedi, Génération Laudato Si vous propose un nouveau rendez-vous autour de l'écologie intégrale. Laudato Si est aussi une réponse à la crise écologique actuelle, soulignant la nécessité d'une conversion écologique, tant spirituelle que sociale. Génération Laudato Si, c'est chaque samedi à 11h30 et à la demande sur rcfnotredame.fr.
3: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
5: Siamo 4 di luglio. Oggi andiamo all'almanacco di San Firenze, ma un amico San Firenze, padrone della città di Corsica Suprana. Dunque, ho scelto di parlare oggi di Santa Elisabetta in Portogallo, perché farà piacere a tutti i nostri amici portoghesi che stanno in Corsica. Santa Elisabetta era vidola di Pietro d'Aragon, ha sposato il re Dioniso in Portogallo, con cui ha regnato 36 anni nel nostro paese. Si può dire la verità, dire una femmina cornuda, ma ha accettato l'infedeltà di suo marito. Dopo la sua morte, ha passato il resto della sua vita in un guento, in una confraternita di Santa Chiara, in una città di Coimbra, in un centro di Portogallo. Ascoltando la vita di Santa Elisabetta, si può sempre trovare come rimbibisce la nostra speranza. La cultura di suo tempo non era tanto quella d'oggi, ma ha accettato l'infedeltà di suo marito e ha sempre passato a Cristo in della sua vita ogni giorno. Ha sempre tenuto gare i legami di famiglia, perché suo fidolo e bisfidolo non si parlavano mica e in una famiglia reale non si faceva tanto, dunque tutto va perché tutti siano d'un consenso. Amici portoghesi, vi prego una buona giornata.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 13, prima parte. Gioacas, re d'Israele. Il 23° anno di Joas, figlio d'Agaz, re di Giuda, Gioacas, figlio di Jehu, regnò nanta Israele in Samaria. Regnò 17 anni. Fece ciò che è male all'occhio dell'Eterno, commessi gli stessi peccati che Geroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto picca a Israele e un esviò. A golera dell'Eterno si infiarò contro Israele e gli dette in mano a Azael, re di Siria, e tra le mani di Ben-Hadad, figlio d'Azael, per tutto il tempo che si ricompone. Gioacas pregò l'Eterno. L'Eterno les audì, chi vide l'oppressione sottagua e il re di Siria tenia Israele, e l'Eterno dette un liberador a Israele. I violi d'Israele sfuggino dalle mani di Siriani e abitoni le sottende come prima. Ma un abbandonò i piccati di Agaz di Jeroboam, che aveva fatto picca a Israele. Ci si dette nuancheli e anche l'idolo da starterra rito in Samaria. Di tutto il popolo di Gioacas, l'Eterno l'aveva lasciato 50 cavalieri, 10 gare, 10.000 vantaggini. Che il re di Siria l'aveva fatti perì e l'aveva resi simuli a polvere che omu galchega. Il resto dell'azione di Gioacas, tutto ciò che l'ha fatto, è esoproe. Questa, un scritto in un libro di cronica di re d'Israele. Gioacas si tinò con i suoi papi e fu interrato in Samaria e Gioas, il suo figliolo, regnò a suo posto. Gioas, re d'Israele. Il 37° anno di Gioas, re di Giuda, Gioas, figlio di Gioacas, regnò nanta Israele in Samaria. Regnò 16 anni. Fede ciò che male all'occhio dell'Eterno. Un sviò d'un solo di piccati di Jeroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto picca Israele, e ci si dette come egli. Il resto dell'azione di Joas, tutto ciò che l'ha fatto esoproe e a guerra che lo ebbe con Amazia, re di Giuda, questa, un scritto in un libro di cronica di re d'Israele.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Siamo 4 di luglio. Oggi andiamo all'almanacco di San Firenze. Ma un amico San Firenze è padrone della città di Corsica Suprana. Dunque abbiamo scelto di parlare oggi di Santa Elisabetta di Portogallo per chi farà piacere a tutti i nostri amici portoghesi che stanno in Corsica. Santa Elisabetta era vidola di Pietro d'Aragon, ha sposato il re Dioniso di Portogallo, con quale ha regnato 36 anni nel nostro paese. Si può dire la verità, dire una femmina cornuda, ma ha accettato l'infedeltà di suo marito. Dopo la sua morte, ha passato il resto della sua vita in De Unguento, in la confraternita di Santa Chiara, in la città di Coimbra, in un centro di Portogallo. Ascoltando la vita di Santa Elisabetta, si può sempre trovare come rimbibisce la nostra speranza. La cultura di suo tempo non era tanta quella d'oggi, ma ha accettato l'infedeltà di suo marito e ha sempre passato a Cristo in la sua vita d'ogni giorno. Ha sempre tenuto gari i legami di famiglia, perché uso fidoli e bisfidoli non si parlano mica in una famiglia reale non si faccia tanto, dunque a tutto vato perché tutti siano d'un consenso. Amici portoghesi, vi prego una buona giornata.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 13, prima parte. Gioacas, re d'Israele. Il 23° anno di Joas, figlio d'Agaz, re di Giuda, Gioacas, figlio di Jehu, regnò nanta Israele in Samaria. Regnò 17 anni. Fece ciò che è male all'occhio dell'Eterno, commessi gli stessi peccati che Geroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto picca a Israele e un esviò. A golera dell'Eterno si infiarò contro Israele e gli dette in mano a Azael, re di Siria, e tra le mani di Ben-Hadad, figlio di Azael, per tutto il tempo che si recompone. Gioacas pregò l'Eterno, l'Eterno l'esaudì, chi vide l'oppressione sotto la quale il re di Siria tenia Israele, e l'Eterno dette un liberatore a Israele. I violi di Israele sfuggirono dalle mani di siriani e abitoni le sottende come prima. Ma un abbandonò i piccati di Gioacas di Geroboam, che aveva fatto picca a Israele. Ci si dette nuancheli e anche l'idolo da star terra rito in Samaria. Di tutto il popolo di Gioacas, l'Eterno l'aveva lasciato 50 cavalieri, 10 gari, 10.000 montacini. Che il re di Siria l'aveva fatto perì e l'aveva resi simuli a polvere che uomo galchega. Il resto dell'azione di Gioacas, tutto ciò che l'ha fatto, è esoproe. Questa, un scritto in un libro di cronica di re d'Israele. Gioacas si tinò con i suoi papi e fu interrato in Samaria, e Gioas, il suo figliolo, regnò a suo posto. Gioas, re d'Israele. Il 37° anno di Gioas, re di Giuda, Gioas, figlio di Gioacas, regnò nanta Israele in Samaria. Regnò 16 anni. Fede ciò che male all'occhio dell'Eterno, un sviò d'un solo di piccati di Geroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto picca Israele, e ci si dette come el. Il resto dell'azione di Joas, tutto ciò che l'ha fatto esoproe e a guerra che lo ebbe con Amazia, re di Giuda, questa, un scritto in un libro di cronica di re d'Israele.